sarà e come sarà giunto. Che dirà? Che cosa dirà? Chiamerà Butterfly in lontananza. Chiamerà.